0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Ed eccoci, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 15 luglio, buongiorno, è un bel mercoledì, quindi il mercoledì si sa che poi di sera c'è anche 20 di sera, già, 20 di sera! E allora questa sera, 20 di sera, avremo Nartico, l'ho imparato già, e meno male, se no Marco mi bastona poi dopo. Allora, non è mai troppo presto, l'edizione del 15 luglio 2026. Pensavo 26 quest'anno, insomma, io c'ho 2 26. E allora è il momento del saluto delle radio che ci mandano anche in replica alcune, tipo Radio Blinco Blanco Atri alle 7.30, Radio Teramo alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV alle 7.30, Radio Maritalia in diretta e le altre radio che sono elencate dalla nostra Angela Ricciardi, che arriverà adesso subito l'elenco. Che dire, questa mattina è mercoledì, avremo i soliti i balli di Beppe, avremo i nostri amici che si presentano, avremo i nostri amici che verranno in diretta. Se volete venire in diretta con noi potete chiamarci e prenotarvi al 320 19 78 490, ma arriva adesso il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3 Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo. www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno. www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio. www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: capito. E così ha già fatto 550.000 prenotazioni nel giro di mezz'ora per le date dell'anno prossimo. Mamma mia, come i dottori più o meno, quando uno si va a prenotare dopo un anno, insomma, fa la visita.
1: Ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti niente.
0: Questi sono tutti quelli che a Vasco Rossi vogliono bene. Ti voglio bene, non l'è mica.

0: auguri a Renato Pozzetto, tanti auguri a Pozzetto, tanti auguri grande attore Renato Pozzetto da Marco Roma, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Buongiorno, scriverò le pagine di un libro, le scriverò insieme a te, le scriverò per la nostra storia, perché è bella e così dolce, da Marco Roma, buongiorno!
1: Questo era il Marco Roma appena registrato, i miei messaggi del mattino, quando sono le... 8. Non sono le 8. 4:42 e 14 secondi. Adesso andremo a sentire il Marco Roma in diretta, oggi da Manzio. Allora, andiamo a cercarlo.
2: Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Avviamo la chiamata vocale, eccolo qua.
2: WhatsApp, riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto, voce non attiva.
1: Vediamo se arriva.
3: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
3: Buongiorno. Come andiamo?
1: Bene, bene, fa caldo, abbiamo già l'aria condizionata accesa perché fa caldo, quindi qui, tu come stai?
3: 22 gradi, beh, no, anzio 22 gradi.
1: No, qui ne abbiamo 26, quindi insomma sono 4 gradi in più.
3: Sì,
1: più caldo,
3: fa più caldo.
1: È più tropicale qui Milano.
3: Sì, è vero.
1: Allora, i nostri colombini sono svegli o addormentati?
3: Ma veramente ieri non l'ho mai sentiti.
1: Ah, non l'ho sentito ieri per niente.
3: Zero, zero, zero, zero.
1: Quindi lui sarà andato al Vaticano, lei si è andata a Monte Mario, come diceva la canzone.
3: Sì, sì.
1: Come diceva la canzone dei Limoni che abbiamo ascoltato l'altro giorno.
3: Sì, è vero. Ogni tanto spariscono.
1: Bene. Allora, Nartico, già l'ho detto già in anteprima. Ricordato
3: grande prima. Nartico, sì.
1: Allora, vogliamo
3: lui
1: dire...
3: ha fatto adesso la canzone del nuovo singolo, sì. La chiamata, Gianni Morandi, infatti sì. Lui ha apprezzato, gli ha fatto i complimenti su questa estate così spensierata di questa canzone, che è intitolata a lui poi.
1: Ah.
3: Si chiama proprio Gianni Morandi, il titolo della canzone.
1: Ah, cioè lui ha scritto una canzone per Gianni Morandi?
3: Sì, solo che la canta lui e il titolo del testo è... Proprio così, Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi, Nartico ha cantato Gianni Morandi. Beh,
3: sì.
1: Dunque,
3: sì,
1: sì. Bene, siamo oggi ad Anzio. Siamo ad Anzio. Abbiamo ricordato che questa sera alle 20 a 20 di sera, nei nostri 20 minuti, c'è Nartico. Vogliamo dire chi è Nartico? È un cantante? È un attore? Cos'è?
3: Allora, Nartico è un cantautore, sì. Nato da bambino dallo Zecchino d'Oro, da quando era piccolo.
1: Quindi che canzoni cantava lo Zecchino d'Oro?
3: Lo sai che non lo so.
1: Dobbiamo documentare. Glielo chiederemo stasera poi, magari.
3: Sì, sì, certo, certo.
1: Sarà una delle...
3: L'unica cosa che non gli ho chiesto è stata quella.
1: Questa sera alle ore 20 di sera potrete anche chiamarci al 320 1978 490 per parlare con lui, con Nartico.
3: L'ho sentito cantare al programma Il Rai Bella, ma lui stava seduto sul divano a fianco a Mogol,
1: sì.
3: E lui canta a Mogol Il cielo in una stanza.
1: Ah, quindi ha cantato anche Il cielo in una stanza. Vabbè, sì. Vedremo, andrò a vedere poi cosa troviamo su Spotify di Nartico, cosa lo troveremo, credo.
3: Certo, sì, sì.
1: Bene, allora certo, Nartico sì. Questa sera, invece questa mattina ad Anzio, chi verrà al tuo camion disposto, cosa dovrà dire per avere quello che vuole? Cioè, quello ormai lasciamo scelta libera, dalla maglietta ai calzini, al costume, insomma. Possibile che nessuno viene a chiedere niente? Va bene, allora, la canzone di oggi qual è?
3: La canzone di oggi è Liberi Liberi.
1: Ah, vabbè, questa ho mandato già.
3: Allora cambio.
1: ho mandato un brano già adesso per ricordare che lui ha fatto 550.000 prenotazioni in mezz'ora. Cioè, praticamente.
3: Mamma mia. Io uno di quelli.
1: Ah, tu ci sei anche tu.
3: Certo, sì, sì.
1: Quindi 15
3: giugno.
1: Ah, tu il 15 giugno, perché sono 10 date, mi pare.
3: 10 date, tutte le scelte allo Stadio Olimpico.
1: Sì, così non si muove.
3: Ha venduto veramente a 75 anni, poi lui cambierà, quando va a 75 cambierà, canterà quasi tutti i giorni, perché farà due date consecutive un riposo, due date consecutive un riposo. Lui praticamente quasi tutti i giorni canta. Cioè, regge un ritmo di 10 date incredibile.
1: E quindi Liberi Liberi e di Vasco Rossi.
3: Eh sì.
1: Quindi oggi abbiamo due canzoni, perché io non l'ho messa già io, non l'hai mica capito poco fa, proprio per ricordare questa cosa, però non c'è.
3: È Destino allora.
1: Eh?
3: È Destino. Non mi ero messo d'accordo. Perché non avevo ascoltato.
1: Eri fuori ascolto.
3: Sì.
1: Bene, allora ricordiamo anche ATM, Trenord, BMIS, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che era un vigile che purtroppo, ahimè, per inseguire un delinquente ci ha lasciato la vita, lo ricorderemo sempre insieme a Simona, e ricordiamo in questo caso tutte le forze dell'ordine che cercano di darci una mano tutti i giorni e tutte le persone che cercano di tenere quest'Italia un po' tutta sbrigliata. Allora, allora mandiamo lo stesso Liberi Liberi, che facciamo? Se è quella la canzone.
3: Che ne pensi? Ok, sì, se no cambiamo.
1: No, no. Allora, ci sentiamo alle 6:50, se non dovesse avere bisogno alle 5:15, ti chiamerò lo stesso. Perché non ho avuto comunicazioni di defezioni, però adesso ho la certezza. E allora... Liberi Liberi, sì. Vasco Rossi. Ciao Marco, a più tardi allora.
3: Ciao, dopo.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno, come va Salvatore? Tutto bene?
2: Buongiorno Giuseppe, eccoci di nuovo. Di nuovo insieme.
1: Ti sento un po' assonnato, come mai? Non hai dormito tanto stanotte, com'è? Che è successo?
2: No, ho fatto il rientro tardi ieri sera e ancora stamattina non mi sono ripreso bene.
1: Non ti sei ripreso, ok. E allora, che ci racconti di bello? Buon Salvatore!
2: Di bello cosa vuoi? Qui sembra che le cose stiano crescendo, sai, dopo quel dibattito del 23 sera.
1: Sì, siamo rimasti che il 23 sera puoi ci raccontare cosa è successo. Allora, cosa è successo il 23 sera?
2: Beh, il 23 sera già siamo stati molto soddisfatti delle presenze che abbiamo avuto lì in quella serata. Diciamo che come persone c'era stata tanta gente e da quello è nato un grande nuovo idea e progetto che stiamo svolgendo al momento. Praticamente una raccolta di adesione dei luoghi pubblici dove poi praticamente faremo un distintivo dove riporta l'accesso accettato per i cani guida.
1: Cioè, spieghiamo meglio. Allora, dunque, da quella sera avete avuto questo dibattito, avete parlato dei problemi dei cani, delle varie cose, i veterinari, queste storie qui.
2: Sì, esatto.
1: Abbiamo
2: preso la normativa che abbiamo del 2006 dove autorizza, diciamo, l'accesso ai cani nei luoghi pubblici, dato che ancora oggi c'è qualcuno che non lo sa o non ci accetta, insomma. E quindi da questo abbiamo preso questa iniziativa da creare su San Marco.
1: Quindi già vi siete andati in giro per lo scalo di San Marco e anche per il paese di San Marco paese, vero?
2: Certo, sì, tutto il paese di San Marco Argentano, che siamo in movimento per cercare di far sensibilizzazione a tutti i luoghi pubblici e fare aderire a questa iniziativa, dove poi a sua volta faremo nascere un'app da poter scaricare sui smartphone.
1: Ah, ma chi aderisce, insomma, che fa? Praticamente mette una locandina, dice: qui il cane è benvenuto, com'è?
2: Allora, chi aderisce avrà, il suo distintivo sull'ingresso, anziché io non posso entrare, lo facciamo all'inverso, io qui posso entrare.
1: Quindi è una cosa, insomma, quindi, che automaticamente chi ha un cane o chi anche diciamo, oltretutto è anche un modo per pubblicizzare questa cosa del cane, perché anche una persona che non ha il cane dice: ah, qua i cani guida entrano. Se tanti scrivono che i cani guida entrano, vuol dire che prima o poi anche gli altri dovranno adeguarsi.
2: Esatto. Quindi lo scopo è questo, diciamo, far trovare questo segnale all'ingresso dei locali che aderiscono.
1: Poi, naturalmente tutto qualcosa di gratuito, non ci sono tasse da pagare, sai come?
2: No.
1: Cioè si pensa sempre, sti poveri commercianti, ma sai, vengono quelli e mi chiedono i soldi per una cosa, vengono i ragazzi per la scuola, eccetera.
2: Vengono i ragazzi più grandi che vogliono la quota per il veglione che tra 3 o 4
1: dice
2: mesi.
1: Qua, insomma, sti poveri commercianti, dice: sì, vabbè, qualcosa la guadagneremo, però ogni mattina arriva qualcuno. Quindi quando arriva Salvatore con il suo cane, state tranquilli che non vi chiede né soldi né niente, vi chiede solo di applicare questi adesivi, vi chiede di applicare questa norma che, insomma, c'è un, come funziona? Un cartellone con un bel cane disegnato? Com'è?
2: No, è un adesivo che viene piazzato, diciamo, all'ingresso, alla porta, dove facciamo apparire una foto con il cane guida, dove poi sotto la scritta "io qui posso entrare" e a sua volta la legge 200 del 2006.
1: Sì, che, questa legge nuova che hanno rifatto.
2: Rifatto, esatto,
1: dopo
2: un po' di anni.
1: E quindi è molto grande questo adesivo o è piccolo?
2: No, vabbè, una dimensione di 12x17, un rettangolo verticale.
1: Quindi diciamo è come se fosse una 5 più o meno, non è come...
2: Esatto.
1: perché sì, la 4 sì, è più grande, è 22 per 30 no, no. E una 5 esatto, quindi sta comodamente da tutte le parti con questo cagnolino che meno male proprio vedono il cane e si spera che leggano anche tutti quanti l'importanza di questi cani
2: esatto,
1: guida.
2: Esatto. E di questo poi il logo che aderisce, questo logo pubblico, abbiamo l'idea di fare, di creare l'app con,
1: un'applicazione che uno aprendo vede tutti esatto, i posti dove ci sono, dove c'è l'accessibilità dei cani.
2: Esatto, esatto, che hanno accettato questa iniziativa e quindi risultano in questo elenco dal quale con le coordinate uno uno smartphone stesso gli dice il chilometro, la distanza che c'è dal punto dove si trova.
1: Certo, abbastanza avveniristico. Salvatore, sei stato veramente chiarissimo, io ti auguro e ci sentiamo una prossima volta per altre situazioni per i cani guida.

Sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

gli amici di Disabili International Radio. Sono Aurora Diana, cantautrice italiana emergente. La mia musica unisce pop intimista e la quotidianità sotto forma di dolci poesie cantate. Il cerchio dell'amore, il mio nuovo singolo, è un brano che parla di consapevolezza e della capacità di lasciare andare quello che non ci appartiene più nel modo in cui forse avremmo voluto, ma invita a non chiudere le porte, bensì a crescere proprio sulla capacità di comprendere e porsi le giuste domande senza temere di darsi anche le risposte. Spero vi piaccia e se siete curiosi di sapere come continuerò il mio percorso musicale, seguitemi sui social. Mi trovate su Instagram come @AuroraDiana. A presto con nuova musica. Ciao!

0: Caro Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Come va? Siamo già con le notizie? Sì, sento che già sei annotiziante.
1: Adesso vabbè. Ci sono i principali articoli sul fatto che è andata sotto la maggioranza ieri sulle preferenze alla Camera.
0: Come è potuto succedere una cosa del genere quando... Ma sono stati franchi tiratori.
1: Dicono che molte siano donne, ovviamente. Non so come abbiamo fatto a dirlo, ma dicono che più di 30 donne hanno votato contro.
0: Quindi 30 donne dello stesso Fratelli d'Italia?
1: Sì, della maggioranza. C'è da dire questo, che Forza Italia la voleva le preferenze, ma Forza Italia non le voleva. E Fratelli d'Italia sì. E la Lega c'era un po' di, insomma, di incertezza, no. E le volevano anche quelli che hanno aderito al Vannacci,
0: però
1: partito, anche se non risulta come partito adesso ancora in Camera, risultano un gruppo misto loro, perché
0: fatto sta che per un punto Martin perse la cappa.

0: vuol dire poco. Cioè, loro festeggiano, poverini, a sinistra, perché ma e chiedono le elezioni, poveretti, sono talmente mal presi che
1: già voglio...
0: E il problema è che venerdì si farà il voto su tutta la legge a scrutinio segreto.
1: Sì.
0: E in, lì secondo me la legge passerà, perché non ci sono le preferenze, quindi tutti quelli che non le volevano hanno raggiunto l'obiettivo.
1: Certo.
0: Adesso se è uscito fuori il Presidente del Senato dicendo che lì al Senato non c'è il voto
1: segreto,
0: a scrutinio segreto, quindi le preferenze potrebbero rientrare, però è una cavolata, perché a quel punto la norma deve ritornare
1: alla Camera,
0: una volta che è modificata deve ritornare di là.
1: Quindi... bene, allora vattene amore, un brano, intanto ti vediamo di cercare la sua
0: no, io non me ne vado e non sono amore.
1: Vabbè.

0: Vattene amore, siamo qui invece col peperoncino e la signora Lucia invece dorme proprio.
1: Dorme.
0: Vabbè. A meno che non richiama, io possiamo richiamarla però. Registriamo il messaggio vocale oppure la chiamiamo?
1: ma prova magari a richiamare, poi basta.
0: Vediamo, allora richiamiamo
1: Peppino Pazzo.
0: Vediamo se suona. Non c'è. Allora facciamo un'altra chiamata vocale. Eccola qui, la mettiamo anche in ascolto così i nostri ascoltatori sanno che stiamo chiamando. Eccola.
1: Per Lucia tutto l'anno.
0: Sentite come suona il telefono. Suona il telefono.
1: È un trattamento che fai solo alle ragazze, perché a me non avresti detto.
0: Come no? No, no, no.
1: Sì.
0: che facciamo?
1: Birbante.
0: Come facciamo? La facciamo anche. Poi abbiamo detto che se Lucia non risponde, chiameremo Marco. Però diamogli un tempo, un po' di tempo, casomai. Se questo è il telefono di Lucia, e naturalmente poi. Abbiamo il nostro cuginetto Dennis. Ecco, no, niente, ha staccato, quindi niente. Vabbè, comunque se ci chiamerà suonerà il telefono, quindi.
1: Si vede che voleva fare la nanna stamattina.
0: Sì, però ha detto, cioè in genere mi scrive non chiamare oppure chiamami. Quindi nell'assegnazione del giorno noi abbiamo pensato di chiamarla lo stesso. Allora, abbiamo il cuginetto Dennis a questo punto, che andiamo a ascoltare.
1: Eccomi, eccomi. Buongiorno.
0: Ecco qua. Eppure bello lungo. Dennis, il nostro cuginetto ha fatto un bel messaggio lungo. Andiamo a collegarlo. Eccolo qui.
2: Rispondi a Dennis amica radio voce. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi. Eccolo. 13 luglio alle ore 20.
3: Registrazione bloccata.
0: Ormai questi software sono cambiati.
4: Eccoci. Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Buon mercoledì a tutti. Qua naturalmente c'è sempre Dennis. Un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto e anche in questa mattinata saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, da Marco Roma, il Peperoncino, il Capitano Marina e Lucia, Gina, poi chi c'è ancora e le altre persone, va bene, adesso non mi ricordo tutti i nomi. Comunque li saluto tutti dal primo all'ultimo. Bene, bene, bene, bene. Allora, oggi ti voglio richiedere un brano che è uscito da poco, non ho tanto tempo, sì, di Cristiano Mazzoglio, che si intitola L'amor del contrabbando. Sì, L'amor del contrabbando. Ok, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto come sempre e risaluto tutti di nuovo e ci sentiamo alla prossima, ciao.

Allora, ha richiesto st'amor di contrabbando di Cristiano Malgioglio. Allora l'abbiamo trovato intanto. Eccolo qua, lo facciamo partire. L'amor di contrabbando. Eccolo qua.

0: Sono l'amor di contrabbando, caro peperoncino.
1: Signorita, per favore. Bene, c'è da dire che dopo aver preso una pastiglia per doparsi, magari, visto che era 14, e la Francia non ce l'ha fatta, si vede che la terapia non ha funzionato, sono dovuti ricorrere a un paio di suppostoni di fabbricazione spagnola che avevano un principio attivo evidentemente più efficace e quindi si sono trovati, insomma, come si sono trovati. Però vabbè.
0: È un po' stato un po' così la... Eccola.
1: E poi hanno giocato, secondo me, nella sede giusta, perché veramente i francesi ieri sono stati una Pallas, proprio non hanno giocato.
0: Perché probabilmente gli spagnoli, io ho visto solamente fino al secondo tempo, le 10:15, poi dopo, sai, a me le 10:15 si spegne tutto, spengono i telefoni, chiunque chiama non esisto, perché se no non
1: è bello, logicamente, disse l'anice.
0: Quindi fino a parchi, 10:15 ancora fossero 1-0, mi pare. Io infatti mi sono svegliato poi stamattina.
1: Sì. Ma erano arrivati anche al 3-0, però Pippo gli ha annullato il gol perché aveva sbandierato l'assistente fuori gioco. Quindi, se no erano 3-0.
0: Quindi si prevede una finale spagnola, secondo me, perché io non credo che la...
1: Allora, sì, allora adesso stasera devono giocare Falklands e Malvinas, e la perdente di questo incontro andrà a giocare con la Francia per il terzo e quarto posto, la vincente andrà a giocare per il primo e secondo posto con la Spagna.
0: Domenica, mi pare, sempre alle 21?
1: Sì, il 19.
0: Il 19, mentre il 18 si giocherà la semifinale, cioè il terzo e quarto posto.
1: Il terzo e quarto posto, sì.
0: Però in altri campionati, tipo nel tennis, non lo fanno il terzo e quarto posto. Chi vince la finale, chi perde, si attacca, niente. Non si fa nient'altro.
1: Vabbè, quello è sempre stato così. Nel calcio è sempre stato così.
0: Intanto vi ricordiamo che stasera a 20 di sera abbiamo un Artico, e mercoledì prossimo, sempre detto dal nostro Marco, non Narco, Nartico, Marco ha detto che avremo con noi Viola Valentino, quindi tu magari chiamerai per sentirla o no?
1: Vengo da fuori mercoledì perché c'è un evento per cui ho preso giornata e spero di poterlo fare. Sì.
0: La chiamata in diretta, tanto dalle 20 ci protrarremo fino alle 20:30, 20:40, insomma, quindi
1: mi piacerebbe poterla salutare.
0: Io sono di quelli che ti compro sempre. Bene, allora dunque mandiamo un brano, Questioni di Feeling di Mina e Cocciante, è un featuring, quindi sarà un po' rimosso, eccolo qua.

0: E siamo in diretta e cercavamo di chiamare Marco, ma anche lui stamattina, cioè dopo la chiamata di stamattina che ci ha risposto, questa volta non risponde. Quindi Marco, ci sei? No, c'è solo il telefono che suona, ma non c'è Marco. Il peperoncino c'è invece. Prima, che stavi mangiando, peperoncino, visto che abbiamo sentito che
1: avevo scaldato un po' di pane perché c'avevo ancora un po' di citrioli con l'aceto di ricerca avanzato. Mi sono fatto un po' di pane con
0: pane e cetrioli,
1: all'olio, aceto e citrioli.
0: Quindi è tipo...
1: bonus malus.
0: Bene,
1: volevo chiederti sì. Visto che è mancato Peppino, io non ci stavo.
0: L'altro
1: giorno.
0: Peppino è mancato.
1: Ce lo beviamo uno champagne.
0: Prima di sì, io volevo intanto, però avevamo pronto un brano di Nartico, questo cantante che sarà con noi, che si chiama proprio il brano si chiama Gianni Morandi. E ora sentiamo come infatti volevo.
1: Ah sì sì, quello è, certo.
0: Sentiamo sto Gianni Morandi di Nartico, com'è, in modo che questa sarà. Questa città di San Cosè, Nartico.
1: Eccolo qua. Peppino Uvaz.
0: Eccolo qua. No, perché dà delle funzioni certe volte. Eccolo qua. Questo qua è Nartico con Gianni Morandi.

0: Beh, giustamente le fedi le portano i bambini, in questo caso le facciamo portare alle persone anziane. Vorrebbe che gli portassi le fedi Gianni Morandi al nostro Nartico, che sarà con noi questa sera alle 20 in diretta per voi, per poter parlare. Potete fare le domande. E allora sì, effettivamente io l'anno scorso lo dissi proprio in trasmissione, dissi che secondo me non sarebbe durata tanto la vita di Peppino Di Capri, ma non perché sentivo proprio questa sua stanchezza nelle ultime canzoni cantate, non ricordo dove, in quale occasioni.
1: Era un po' malaticcio il piccino, sì, non aveva reso pubblico la cosa.
0: Però alla giovane età di 86 anni, quasi 87, perché...
1: Sì, mancavano pochi giorni che li compisse, però... Allora, tu vuoi... c'è stata un'altra attrice che ha fatto 90 anni ieri, qua a Genova.
0: Sì. Vabbè, ma anche Lino Banfi ha fatto 90 anni.
1: Sì, anche Lino, Bellino, ce ne sono che durano.
0: Durano, allora, dunque, vuoi lo champagne...
1: Sì, però tu mi porti anche due tartine col caviale, per favore, perché sennò orrende.
0: Champagne, champagne di Capri, di... e in questi giorni è andato tantissimo.
1: Quello si chiamava Giuseppe Pasciolla, qualcosa del genere.
0: No, si chiamava con la F, fa.
1: Pasciolla, sono Pasciolla.
0: No, adesso lo chiediamo, a Google, nome di Faviale, qualcosa del genere.
1: No.
0: E allora adesso intanto ascoltiamolo e poi ti dico come si chiama. Fiviale, qualcosa del genere. Andiamo
1: niente, tovarish, niente.
0: Eccolo qui, champagne.

0: grazie, molte grazie.
1: Eccolo qua, champagne, ne iniziamo un'altra dopo. Non è sempre champagne nella stessa, continuava ancora. Versione champagne continuativa. E sono le 5:52 e un secondo, caro Peperoncino. Ci avviciniamo all'ora tripla.
2: E tu siamo rimasti soli questa mattina.
1: Questa mattina, vedete, come avveniva nel 2017-18 praticamente.
2: Ormai sono ci arrangiavamo.
1: Adesso eravamo più...
2: Eravamo più giovani,
1: facciamo da noi, adesso cerchiamo di avere più personaggi, in modo che una parola uno, però là il tempo passa subito. Però ti ricordi, pensa che abbiamo tutto registrato, quindi se volessimo potremmo andare a risentire le vecchie trasmissioni.
2: Potremmo prenderci anche uno dei vecchi messaggi audio quando ci dava aiuto a me e alla Carminina, che ci mandava Lucia, ci mandava
1: quelli non ci sono, quelli non dovremmo, dovremmo andare a vedere le trasmissioni proprio, perché quelli cambiando le schede nei telefoni ogni volta poi si azzerano i messaggi WhatsApp. Non so se ti capita a te, io poi cambio spesso scheda ogni volta e tutti i messaggi si perdono, quindi adesso non la cambio da 3 mesi, è un record, perché l'ultimo telefono che ho messo è basta, non ne cambio più. Però altrimenti e comunque rispetto a quando abbiamo fatto le prime trasmissioni, quando i WhatsApp venivano puliti, venivano senza voice over, abbiamo peggiorato molto, non lo so, io da 8 anni a questa parte, insomma dal 18 ti ricordi, mandavamo tutte le tue colazioni, le tue famose colazioni, erano a bei tempi anche quelli, insomma, quando c'era la vecchia colazione del peperoncino questo mattino. comunque noi abbiamo tutto archiviato, quindi insomma se non ci saremo andate a vedere nei miei hard disk e troverete tutto. Quindi tu sei testimone, anzi tutti i nostri ascoltatori sanno che le trasmissioni di Disabili International Radio sono negli hard disk, tanto gli hard disk sono a portata di mano. Vediamo se un giorno non ci sono e qualcuno vorrà verificare.
2: Ci vorrebbe qualche volta che venisse in trasmissione anche il cuginetto.
1: Il cuginetto qualche volta che venisse in diretta, non si sa mai, potrebbe anche capitare. E stamattina ti tocca cantare l'ora tripla a te, quando non c'è proprio nessuno.
2: Te devi accontentare o te fossi, no?
1: Ci accontentiamo, dai. Sono le 5:54 e un po' di secondi, quindi siamo quasi prossimi all'ora tripla.
2: All'ora tripla.
1: E allora andiamo a preparare.
2: È arrivata l'ora tripla. Io sono quello del mattino.
1: Sono Peperoncino.
2: Nel mercoledì il mio è quello del peperoncino. Con l'aiuto di zio Peppino, e nel cuginetto Dennis. Fedelmente ci ascolta.
1: Abbiamo fatto la nostra magra figura anche questa mattina.
2: Era un po' di tempo che non c'era la magra figura, quindi è anche carino.
1: Magra figura del 15 luglio 2026, siamo sempre in
2: bocca anche a lei. E questo magari fargliela risentire poi a Lucia, che
1: magari Lucia oggi si ascolterà, sentirà la replica, dice che vediamo che hanno fatto, se mi hanno pensato, se non mi hanno pensato, se mi hanno nominato. Magari nel sonno le fischiano le orecchie, oppure ci sogna, dice quei due. Dio, non mi sono svegliata, adesso come faccio? E va bene, Sora Lucia.
2: L'abbiamo dedicata anche al vostro cuginetto radiofonico.
1: Sì, il nostro Dennis.
2: Ah.
1: Sono le 5:56 e 45 secondi. L'aria condizionata si vede che inizia a fare effetto. La mia voce scende. E ce ne andiamo con un brano che si intitola Su di noi di Pupo. Non so se ti piace, ma insomma.
2: Bello su di noi,
1: No, nemmeno una
2: su di
1: nuvola,
2: noi.
1: invece qualche nuvola ci vorrebbe anche, però non di quelle spietate, di quelle che sono
2: Cattive che
1: cattive, che
2: fanno
1: oggi arriveranno
2: danni.
1: a Milano, arriveranno oggi. E allora, Peperoncino, a più tardi alle 6:50
2: A
1: per le
2: più
1: ultime
2: ritardi,
1: notizie.
2: senz'altro.
1: Dopo, ciao ciao.
2: Ciao.
0: Avresti scommesso tu su di noi, meglio sorriso.

0: canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati.
1: 5, 6.
0: I tastieristi.
1: Un saluto a tutti gli amici di Sabbia International Radio, sono Tony Red. Per chi non mi conosce, sono un cantautore e produttore musicale. Per me la musica è il modo più sincero che ho per raccontare la vita reale e le mie emozioni senza filtri. Oggi sono davvero felice di presentarvi il mio nuovo brano, si intitola Porte Chiuse, in una canzone nata per raccontare quei momenti in cui la vita sembra metterci davanti a un muro o a un no che fa male. Ma non parla di resa, tutt'altro, è un invito a non mollare e a trovare la forza dentro di noi per andare avanti ed aprire nuovi portoni. Se vi va di seguire la mia musica e il mio percorso, mi trovate facilmente su Instagram e Facebook cercandomi come Tony Red con il 3 a posto della E. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Porte Chiuse.

0: tu non sei.
1: E per Silvia abbiamo questa rotonda sul mare, 320 1978 490, l'angolo degli anni 60 intorno alle 6. Dimmi se

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Luca Della e vi faccio ascoltare questa canzone da vibes molto estive. Parla di relazioni amorose che si instaurano in questo periodo qua, ma che poi col fine dell'estate spesso svaniscono e finiscono, ma ci lasceranno sempre dei ricordi indelebili. Il mio account Instagram si chiama Luca_Della con due A, se volete farmi un saluto, trovarmi e seguirmi su Instagram, oppure su YouTube ci sono tutte le mie canzoni, tra cui quest'ultima canzone qua. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Vita Tiramisù.

0: Zingara, zingara, zingara, zingara. E siamo arrivati alle 6:22. 6:23:30. È il momento quasi del saluto delle radio che avviene intorno alle 6:24, 6:25, 6:27 più o meno. Questo è così. Vi ricordiamo, non è mai troppo presto, una trasmissione che si avvia alla fine del decimo anno. Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 4:30 alle 7, iniziamo un lontano 9 settembre del 2016 con Radio Antenna Abruzia, che è una radio di Cosenza che è collegata con noi, e poi ci sono aggiunte altre 90 radio web, AM, FM, DAB, alcune non ci sono, altre vengono, altre vanno. Comunque noi ringraziamo quelle che sono fedeli in questa trasmissione, che vuole esprimere ogni giorno le difficoltà che hanno i disabili, noi in particolar modo visivi, come ogni giorno abbiamo i bastoni tra le ruote delle biciclette e tutto il resto, ed è uno spazio che gentilmente molte radio ci concedono. Le ringraziamo, perché anche noi a titolo gratuito facciamo questa cosa, anzi ci spendiamo anche noi qualcosa. Ed è una trasmissione che ha retto già 10 anni, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa come 2500 puntate, tutte, se vogliamo riascoltarle, ce le abbiamo, le possiamo documentare, come dicevo prima, al peperoncino. Allora salutiamo le radio che sono qui con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri alle ore 7:30, Radio Teramo ore 7:30, Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia sempre in diretta in questo caso. Vi ricordiamo che abbiamo questa sera 20 di sera e avremo il nostro amico che si chiama Nartico, di cui abbiamo ascoltato anche un brano che si intitolava Gianni Morandi. Ma adesso, quando sono le 6:24:37, possiamo, sì, quasi ci siamo, possiamo mandare il saluto delle altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse Vigei, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Luisa e bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!
2: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio, alle 18, le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.

Bene, allora siamo alla fine dei mondiali e non può mancare la partita di pallone. In attesa che arrivi la signora Maria Grazia.

0: E dopo la partita di pallone abbiamo Maria Grazia che sta seguendo i mondiali di calcio. Maria Grazia, oppure non è interessata a questa?
1: No, io a livello di sport non sono interessata. Ascolto, sì, volentieri, per carità, però non.
0: Quindi il tuo sport preferito è quello di camminare praticamente, non hai fatto altri,
1: sì,
0: sport?
1: Eventualmente sì, di fare delle passeggiate, ecco. Le facevo. Ora a quasi 79 anni.
0: Vabbè, si passeggia lo stesso finché.
1: Sì, la passeggiata fa bene al fisico, per carità.
0: A parte
1: però
0: che
1: adesso che c'è sole, che c'è caldo.
0: Adesso no. Poi fare solo i servizi a casa già, insomma, vuol dire essere energici.
1: Lavorare a casa significa per me fare ginnastica.
0: Sì, infatti.
1: E questo mi basta.
0: Bene, mercoledì 15 luglio, quindi siamo già a metà, no, a metà estate, perché insomma la metà estate sarebbe il 6 agosto.
1: L'autunno, insomma.
0: No, diciamo la metà estate è il 6 agosto, se vogliamo fare proprio la parte di dividere l'estate a metà, no? 6-5 agosto è la metà estate, però siamo ai giorni, quasi arriviamo al solleone, sperando che questo solleone non sia troppo leone, anche se hanno previsto la poesia di questa mattina si intitola
1: C'era una volta un amore.
0: C'era una volta un amore.
1: Un amore, sì.
0: Questa è una favola, allora.
1: Sì. Sono cose, insomma, fantasie mie.
0: La dedichiamo.
1: A volte quando sono pessimista sono in un certo modo, poi quando sono ottimista parlo e penso in un altro modo.
0: La dedichiamo a qualcuno?
1: No, a nessuno.
0: Senza dedica. E allora parti pure con il sottofondo che abbiamo già, perché io così la sento bene e mi godo la poesia anch'io. Vai!
1: C'era una volta un amore. Tutti i colori dell'arcobaleno hanno fermato la pioggia, come si è fermato il nostro amore. Vorrei trovare l'occasione giusta per farti tornare da me, ma mi mancano le parole per farmi capire da te. Trascorro lunghissime ore a pensare, nell'attesa che tu possa ritornare. Ricordo quell'estate quando ci siamo innamorati e tu hai scritto i nostri nomi sulla sabbia, ma il vento se li è portati via ed io ho pianto di malinconia. Nella mia mente non si cancellerà il ricordo del passato, ma nel mio cuore è rimasto un grande dolore. Non ti scorderò mai e resterai per sempre il mio più grande amore. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. E abbiamo scelto, infatti mi hai fatto ricordare, ho scritto T'amo sulla sabbia, insomma quella, cioè hai nominato Franco IV e Franco I, ho scritto T'amo sulla sabbia, il vento se l'è portata via. E allora invece il brano che ascoltiamo abbinato questa mattina, fai tu un po' l'annunciatrice, vai.
1: Sì, Amore torna si intitola,
0: sì.
1: È una canzone che ho scritto io ed è stata musicata e cantata da Calogero Scalici.
0: L'hai scritta tu? Allora aspetta un attimo che prendiamo l'applausometro e ti facciamo un applauso perché l'hai scritta tu.
1: Grazie.
0: Allora. Eccolo qua.
1: Sì,
0: ecco qua.
1: Grazie, molto gentile, ma non è l'unica, ce ne sono altre pure che ho scritto, che poi a poco te li farò sentire.
0: Quindi adesso, oltre a fare le poesie, avremo anche le canzoni scritte da Maria Grazia. Allora partiamo con quella di oggi. Ripetiamo il titolo, Maria Grazia?
1: Amore torna.
0: Amore torna, e speriamo che per tutte le persone che hanno un amore che si è perso, che questo amore ritorni. Grazie Maria Grazia, buona giornata.
1: Grazie anche a te.

0: Amore torna, scritto dalla nostra amica Maria Grazia, cantato dal nostro amico Scalici, Taddeo Scalici, e noi qui abbiamo degli amori, abbiamo tre amori. Amore Marco, buongiorno.
1: Eccoti, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Anche Eleonora con Damiano.
3: Buongiorno.
0: E questa mattina noi abbiamo ascoltato già il brano di Nartico che si intitola Gianni Morandi. Un bel brano, abbiamo dovuto dire la verità. Ecco, poi per ricordare.
1: Guarda, lo stesso Gianni Morandi ha chiamato Nartico al telefono e ha detto grazie per la canzone che mi hai dedicato, mi piace. Gli ha detto un bel tormentone estivo.
0: Carino. Allora, sì. intanto Marco, sentiamo che sta movimentando le tende. Sì, arriva qualcuno.
1: Sì, ma diciamo non è che sono tutti adesso in questo momento. Tutti stanno aprendo. Proprio una catena di montaggio in questo momento.
0: E gli amici nostri, Farouk e compagni?
1: Loro stanno ancora in super ritardo. Loro proprio oggi, loro sono come me.
0: Sono in ritardo anche tu.
1: No, io pure so come loro oggi.
0: No, infatti ti avevamo chiamato verso le 5 e mezza, però non forse eri a colazione. Non hai...
1: Marco, mi sono addormentato praticamente. Mi sono addormentato praticamente. Cosa è successo?
0: Ho capito.
1: Infatti, mi ha chiamato un amico mio, mi ha bussato al vetro, mi ha detto: ma che fai? Dormi?
0: Ma che fai? Dormi?
1: Cioè, se non era lui che mi svegliava oggi, forse non lavoravo. Non so che mi è successo.
2: Mi è successo pure a me. Stavo in videochiamata con Eleonora, mi sono dormito in macchina mentre aspettavo, mi è venuto il collega, ma che ha deciso?
0: Sì, ma anche a me. Anche a me quando c'è proprio tanta stanchezza che proprio si accumulano le ore, mi addormento sulla sedia senza accorgermi.
2: Sì, poi dopo, quando dormi poche ore.
1: Ma non te ne rendi proprio conto, secondo me.
0: Bene, allora ragazzi, siamo alle 6.50. Noi l'altro giorno abbiamo messo anche la canzone del limone.
2: I limoni.
0: I limoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni tanto la passeremo così, giusto per farci quattro risate.
2: Quattro risate.
0: Allora, vi ricordiamo questo a 20 di sera, questa sera, Nartico con noi. Abbiamo ascoltato anche
1: stasera.
0: Il brano.
1: Grande ospite, veramente.
0: Ecco.
1: Guarda, ha cantato a Rai 1, stava con Mogol. Stavano seduti su un divano.
0: Sì.
1: E su un divanetto, una poltrona della Rai, e lui cantava Il cielo in una stanza. E Mogol gli faceva i complimenti. Insomma, questo ragazzo sta veramente va forte.
0: Ho visto, però Il cielo in una stanza non l'ho trovato. Ci sono altri brani suoi che poi magari.
1: No, perché questa non l'ha incisa, non sta penso su Spotify. Sì, sicuramente, perché l'ha cantata a lui, a Mogol.
0: Così
1: Rai, però non
0: ha fatto un'improvvisata praticamente.
1: Sì, penso che sia poi tutto organizzato, secondo me, no? Comunque. Però l'ha cantata.
0: Bene.
1: Veramente bravo. Vabbè, allora, lui è il bambino prodigio dello Zecchino d'Oro, quindi da là viene lui. No?
0: Poi stasera gli chiederemo quale canzone ha cantato dallo Zecchino d'Oro.
1: Infatti, sì. Siccome lui tutti i giorni ricorda questa cosa, lui pubblica sempre il fatto dello Zecchino. Lui ancora sta con lo Zecchino d'Oro, sta con Cristina D'Avena e da altri, insomma. Lui sta sempre lavora con loro, con lo Zecchino d'Oro. Con Topo Gigio pure lavora, no? Fa gli scherzi con Topo Gigio. Sì, sì. Lui fa un articolo, fa degli sketch, parla con Topo Gigio nel Rai. Fa delle parti con Topo Gigio.
0: Vale che è con Topo Gigio. Bene ragazzi, sono le 6.53 e qualche 30-40 secondi. Vogliamo ricordare l'appuntamento di questa sera con Nartico alle ore 20 di sera. Saremo qui in diretta per 20 minuti, quindi sempre sulle stesse onde, sulle stesse radio che si collegheranno. E poi naturalmente la manderemo in replica venerdì mattina alle 6.05 all'incirca. E beh ragazzi, che dire, dobbiamo quasi quasi salutare. Allora,
1: posso dire l'ultima cosa?
0: Sì.
1: Poi venerdì prossimo ci sarà Viola Valentino.
0: Mercoledì prossimo.
1: Sì, Viola Valentino. Tra una settimana avremo Viola Valentino, perché lei ha chiamato lei a me.
0: Ti ha chiamato e quindi...
1: Sì, mi ha chiamato una domenica pomeriggio, mi ha detto Marco, mi ha detto sì, mi ha detto ciao, sono Viola Valentino.
0: So che fai dei programmi in diretta con Disabili International Radio, anche io voglio esserci.
1: Ottimo.
0: Bene ottimo. Ragazzi, allora quando voi dite facciamo partire la sigla.
1: Ok, a tre. Uno, due, tre. Signore e signori, a voi là.
4: Avete ascoltato? Sigla. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: è partita leggermente in anticipo, non ho capito perché. Voi là, e vabbè, comunque.
1: È bello della diretta.
0: Eh sì, perché
2: e
0: siamo...
2: questo è bello dalla diretta, bravo.
0: Bene, bello, allora diamo il buon lavoro a Damiano dal Vaticano. Buona giornata.
2: Grazie, Giuseppe.
0: A Eleonora da Monte Mario e a Marco da Anzio, da, oggi da Anzio,
1: Anzio
0: andati...
1: porto di Anzio, tomba di Nerone, vi saluta.
0: Ecco, buona se giornata. Andate e dite liberi liberi, avrete, vi sceglierete calzini, costume ed altro, quindi andate
1: e direte liberi liberi di Vasco Rossi, c'è qualcosa in omaggio.
0: In omaggio, andate e scegliete. Ciao
2: tre
0: ragazzi.
2: Tre pezzi 10 euro.
0: No,
1: anche, anche.
0: Tre pezzi 10 euro, vabbè. Oggi, questa
3: tre
0: va...
3: pezzi 10 euro, uno gratuito.
0: Vabbè. Grazie tanto ragazzi, buona giornata ragazzi.
1: Grazie, ciao, ciao.
2: Buona giornata.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi, buona ciao. Giornata.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

15 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Che noia anche al bar, che noia la sera. La sera a mettersi qui al bar.
1: Che noia anche al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lamento, un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: bar, che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera, non c'è santi vin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: la sera la spera vedersi qui al bar. In saletta i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura per un solo voto. Meloni dice: ha vinto di nuovo la palude. Schlein ribatte: il governo ha fallito, andate a casa. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, introdotti il fermo preventivo anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito, inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran su Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. In Belgio 6 vittime sul lavoro e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata. Le vittime erano tutte in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme e precipitati. Un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Dici che

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale e quei franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati. È quanto detto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. Colpiremo centrali e ponti, ha detto il tycoon, che non esclude un'operazione di terra. I Pasdaran fanno sapere, Hormuz resta chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni. A 8 anni di distanza dalla tragedia del ponte Morandi e alla vigilia della sentenza al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, AD della società in carica. Aumenta la fase sull'Italia, ieri già sfierati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi.
1: Ascolto Spotify.
0: Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva.
1: Swag!
0: Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanne ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

0: dance to them.
1: Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

E tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

0: cucina.
1: Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, salutare, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati. Un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Gino, sono il capitano Gino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'è, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: Benson Boone.
1: Need these beautiful things that I've got.
0: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, mi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: 15 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 15 luglio con il GR delle buone notizie. È pronto al lancio il software Made in Europe che consentirà di verificare in maniera più stringente l'età dei social media. Nel momento di massima pressione sui social e sui loro algoritmi, con una serie di sentenze di condanna che ha colpito diverse big tech, Bruxelles muove il primo passo concreto remando contro il dilagare delle applicazioni e lo fa semplicemente con un'app. L'ha annunciato la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. La leader dell'esecutivo europeo ha spiegato che l'applicazione è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini dopo aver passato a pieni voti un periodo di test in 5 paesi membri, tra cui anche l'Italia. Viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del paese. A Roma il Made in Italy in formato francobollo, la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy. Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale storica delle eccellenze italiane, un oggetto piccolo ma ad alta diffusione simbolica, e con questa esposizione si vuole raccontare il Made in Italy attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente la creatività, l'ingegno e l'identità produttiva italiana. Sono bastati 100 euro per cambiare la vita di un ingegnere parigino diventato proprietario di Testa di Donna, opera realizzata nel 1941 da Pablo Picasso. Un dipinto dal valore stimato di circa 1 milione di euro, finito nelle sue mani grazie a una lotteria benefica che ha destinato il ricavato alla ricerca sull'Alzheimer. L'estrazione si è svolta a Parigi, nella prestigiosa cornice della Casa d'Aste Christie's, dove sono stati venduti oltre 120.000 biglietti. Gli Oasis e il cantante britannico Phil Collins sono tra i nomi selezionati per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, pantheon di questo genere musicale negli Stati Uniti. L'ingresso avverrà durante una cerimonia il 14 novembre a Los Angeles. Oltre a loro entreranno nella Hall of Fame anche i giganti del metal Iron Maiden, per lungo tempo snobbati insieme al duo composto da Liam e Noel Gallagher. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Legge elettorale: la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto apre una fase di incertezza per la maggioranza. La premier Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, mentre nel centrodestra è partita la conta dei franchi tiratori. Ponte Morandi, domani, a quasi 4 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Un meccanismo di evasione fiscale e contributiva costruito attorno all'inquadramento del personale docente è quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento in un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. 131 le posizioni lavorative risultate irregolari, per un conto complessivo che supera i 435.000 euro tra contributi evasi e sanzioni. Aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. È tutto, a più tardi.

Il mercoledì non è un vero mercoledì da leoni senza la vostra radio del cuore. Dallo studio Fucsia di Settevan.fm, il più urgente e bentrovati da Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano di Almanacca. Energia felina aggiunta se ci visitate su Facebook. Cliccate su Setteva Almanacca e scoprirete le novità della nostra page. Stuart Hagel era fermamente convinto che i piani per proteggere l'aria e l'acqua, la vita selvaggia e la fauna sono in realtà piani per proteggere l'uomo. Setteva.fm e Lunas proteggono tutto questo. Chiedi alla tua radio come davvero essere green con Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Il mercoledì è da leoni, ma io ho paura. Si può avere semibuio in sala? Ok, sono una donna coraggiosa. Buio in sala, questo appuntamento cinematografico è totalmente dedicato a Wes Craven. Come me, anche voi amate Johnny Depp? E chi credete lo abbia scoperto? Il genio dell'horror Wes Craven, che lo volle in Nightmare dal profondo della notte. Un film che ha fatto la fortuna del cinema horror e del regista, che fino ad allora faticava ad avere finanziamenti dagli studios, tanto da girare film vietati ai minori per sbarcare il lunario. Sapete che non vi do mai consigli, ma guardate Il serpente e l'arcobaleno di Wes Craven. È stato il primo film horror che ho guardato al cinema, per poi scoprire che è una storia vera. Nel 1996 Craven realizza Scream ed è un successo, diventata oramai una saga acclamatissima. Craven, che non ama solo far paura, nel suo Scream 2 ha creato un simpatico siparietto con il demenziale duo Jay e Silent Bob, e Kevin Smith nel suo Jay e Silent Bob fermate Hollywood ha ricambiato l'invito, facendo partecipare l'amico Wes insieme ad una scimmia.
1: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no.

nel vivaio di Almanacca. Vivaio, ops, studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti dal marcare il territorio.

Nello studio fucsia di Seteva non c'è mai nessuno che lavi i piatti. E allora cerchiamo una prelibatezza nata per capriccio che non ci faccia sporcare i microfoni. Chi avrebbe detto che uno dei pasti più consumati al giorno d'oggi risalga al 1700? John Mantag, appassionato giocatore di carte e di golf, pur di non rinunciare alle sue partite né alla sua golosità, suggerì al suo cuoco di corte di servirgli i pasti tra due fette di pane. John Mantag, IV conte di Sandwich.

La settimana va veloce, siediti ad ascoltare le stelle. Ariete, hai la persona giusta per abbandonarti alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimettere

trovarti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza. Concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro, un buon film, ti distrarranno. Lo studio Fucsia di Almanacca è un romantico teatro del 1600 in cui il maestro Johann Sebastian Bach, prima di un concerto, diceva che la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

piena. Bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

0: Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione. The Swingings Mutual è un album del quintetto di George Shearing, accompagnato nella versione originale del 1961 in 6 canzoni dalla vocalist Nancy Wilson. Swinging jazz e melodie vellutate da un grande duo sublime.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé e Amaro non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna e della Fuente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muharemovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomouani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Darderi. Reduce dal capo al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers, in maglia gialla ancorata dai Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Manu. Cercavate della buona musica? Beh, l'avete trovata. Questo è Spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Manu vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Giungano a voi anche i saluti da parte della nostra regia, Charlie Ballavio e tutto lo staff tecnico, ma anche della redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti a partire per questa nuova puntata. Oggi con noi chi c'è? Caro Max.
1: Abbiamo in collegamento telefonico un caro amico che effettivamente io non vedo da molto tempo, ma conosco da tanti anni. È qui con noi Gianluigi Cosi. Ciao Gianluigi.
2: Wow, grazie per la presentazione. Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Gianluigi, è un vero piacere averti qui. Noi ci conosciamo anche personalmente, però è da un po' che non ci si incontra. Però approfittiamo di questa occasione per parlottare un po', magari parliamo un po' più di te, di quello che tu fai in campo musicale. Allora, cosa hai fatto in quest'ultimo periodo?
2: Io, come tu già sai, sono sempre in movimento, sono un motore immobile, molto mobile, cerco di continuare a fare un po' quello che mi piace scrivere. È l'ultimo lavoro, si chiama Quando torneranno gli abbracci, è un piccolo EP fatto di brani inediti e poi c'è anche una piccola cover di Ron. Mi piace molto sperimentare, mi piace, insomma, appena ho qualcosa da scrivere metto su qualcosa e vado a registrare in uno studio qui a Brindisi.
1: Allora, Quando ritorneranno gli abbracci è l'ultimo lavoro di Gianluigi Cosi, ma noi adesso, guardate un po', sentite un po', andiamo ad ascoltare un suo pezzo un po' datato, il titolo è Crepè.

0: Musica e novità.
1: Allora, quando torneranno gli abbracci, abbiamo detto prima il titolo dell'ultimo album di Gianluigi Cosi, ma anche il titolo di un brano, ed è quello che poi ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata e ne parliamo più a fondo. Di cosa parla questo brano, quando l'hai scritto, ed vogliamo sapere un po' tutto, non solo noi, ma naturalmente anche i nostri amici che si ascoltano in ogni dove. Gianluigi.
2: Max, questo brano che dà titolo poi all'album è nato in un periodo particolare, quindi dove siamo rimasti a casa, e quindi mi sono messo un po' a scrivere ed è nato così per caso, perché io comunque sono una persona molto di contatto, diciamo così, e la voglia di abbracciare è tanta. E quindi sentivo proprio questa necessità di scrivere un brano sulla speranza, sulla voglia di poter ritornare di nuovo ad abbracciarsi. Quindi è una canzone, diciamo, che vuole essere un pochettino da portare un po' di positività, diciamo così, di speranza.
3: E a proposito di questo, Gianluigi, come stai vivendo questo periodo? Sai, progetti, eventi dal vivo, so che ti mancano tantissimo.
2: Beh, come tu sai che, diciamo, noi artisti abbiamo voglia di calcare i palchi e cercare di esprimerci, di far ascoltare quello che abbiamo fatto. Quindi noi ricominciamo tra un po' con i vari progettini che abbiamo su con gli altri ragazzi. E c'è il progetto, la cover, il tributo a Rino Gaetano, che portiamo avanti da un po' di anni. E poi altre situazioni musicali, in più naturalmente a tutti i progetti con gli inediti, cercando di far ascoltare anche l'ultimo album, appunto, di cui stiamo parlando. E poi ci sono sempre un po' di cose nuove. Adesso tra un po' uscirà anche una poesia di Alda Merini che ho voluto musicare. E progettini sempre per bambini, vari spettacolini che sono tratti dai libri che ho scritto di Filastrocche, insomma sempre in movimento.
1: Eccoci dunque quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. Rimanete lì, cari amici e cari amiche all'ascolto, perché tra pochi istanti ascolteremo il brano del nostro gradito ospite di quest'oggi, Gianluigi Cosi. Intanto arrivano i saluti da parte dello studio, dal sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano e da parte anche del nostro buon Charlie Ballabi in regia. E come sempre facciamo, addirittura di arrivo, cediamo la linea, il microfono, la parola ad Gianluigi Cosi per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo brano.
2: E innanzitutto grazie di cuore per avermi dato questo piccolo spazio in questo vostro programma Spazi, quindi ringrazio te Max, Dino, grazie mille per avermi ospitato, e grazie ai radioascoltatori che ascolteranno questa mia intervista, invitandoli a seguirmi su Facebook come Gianluigi Cosi. C'è anche la pagina di Gianluigi Cosi, e su YouTube ci sono tutte le varie canzoni che stanno uscendo. Volevo ringraziare chi mi segue, insomma, il mio editore, e quindi Enrico Ranalli con Luna Rock Record, edizione Lungo Viaggio. Poi volevo salutare e ringraziare naturalmente i ragazzi di Rino Plastici, chi mi segue. E ringraziare anche Famas, Fabio Masi, che è il mio angelo custode, che mi aiuta e mi arrangia i brani. Voglio salutare anche Gianluca Donghia, che è un ragazzo con cui stiamo collaborando e stiamo facendo delle cose insieme. E tutti quanti voi radioascoltatori vi ringrazio di cuore veramente per avermi invitato. Grazie Max, grazie Dino. Adesso vi invito ad ascoltare il mio singolo, che è Quando torneranno gli abbracci. Un saluto da Gianluigi Cosi, a presto!

Buongiorno dalla redazione. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Lo stretto rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sono rimasti uccisi nei recenti raid statunitensi nel sud del paese. Trump minaccia: gli attacchi continueranno finché non dirò basta. Il governo Meloni è pronto ad andare avanti, lo dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e Sky, all'indomani della bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese. Ponte Morandi, alla vigilia del giorno della sentenza sulla tragedia del 14 agosto 2018, arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia con una lettera aperta della DI Arrigo Giana, diffusa questa mattina dall'azienda. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, si legge nella missiva. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini di Saman Abbas. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione

Ne è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas, davanti a 70.000 spettatori, la squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono le reti di Oyarzabal e Porro. La Spagna troverà in finale una tra Inghilterra e Argentina. Match in programma stasera. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ma con i gesti riflessi.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Sono riprese nell'aula della Camera le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani. I franchi tiratori sono stati 20 o 25. Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra Unione Europea e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. I senatori Dem statunitensi bocciano intanto un enorme budget per il Pentagono perché temono che il via libera possa essere interpretato come un'approvazione della guerra all'Iran. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. È stato rintracciato a Colle Oppio a Roma quello che secondo la polizia è il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Calcio, seconda semifinale dei Mondiali 2026. Stasera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che

Tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. Chi vince sfida in finale la Spagna, che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza
1: fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine. Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. È ripreso questa mattina l'esame della nuova legge elettorale nell'aula della Camera. Ieri è stato bocciato per un solo voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana, uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021, perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Ponte Morandi, domani a quasi 8 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Alla vigilia è arrivata una lettera di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo Adigiana. Porgere oggi le scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale, si legge nella missiva. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, atti alla giustizia sportiva. La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons. Fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Occhialeria tra difficoltà e sfide future. Richiesta di un patto territoriale. I sindacati provinciali dell'occhialeria, Filctem Gil Belluno, Femca CISL, Belluno Treviso e Wiltec Belluno hanno sollecitato la creazione di un patto territoriale per il rilancio del settore. Tale accordo dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti interessati e prevedere investimenti in infrastrutture, servizi sociali e tecnologia, come è emerso dalla presentazione di una ricerca sulla situazione del distretto e le sue prospettive. Comelico. Nuova fase del cantiere con galleria aperta H24. ANAS ha annunciato una modifica nell'organizzazione del cantiere lungo la statale 52 Carnica, tra Auronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore, a partire dal 20 luglio. La galleria del Comelico sarà aperta 24 ore su 24, dal 7 al 24 agosto. Questa modifica è necessaria per il progresso dei lavori e sarà segnalata attraverso apposite indicazioni stradali. Da Feltre alla Bulgaria, un'esperienza Erasmus Plusso. Dal 10 al 15 maggio, alcuni studenti delle classi seconda e terze della scuola secondaria di primo grado Rocca di Feltre hanno partecipato a un progetto Erasmus Plus in Bulgaria. L'iniziativa, che ha coinvolto attività scolastiche e culturali, è stata accompagnata dalle docenti Anna Di Rosa e Carola Arianna Leone ed è stata finanziata nell'ambito del programma europeo. Cortina saluta il comandante della finanza Lorandi. Il capitano Luca Lorandi, dopo 3 anni alla guida della tenenza della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo, è stato ufficialmente salutato dall'amministrazione comunale prima di trasferirsi a Trento per un nuovo incarico. Durante l'incontro, il sindaco Gianluca Lorenzi ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da Lorandi sul territorio. Dalle Dolomiti alle Hawaii, Forza Rosa verso il Mondiale. Una squadra femminile di atlete venete provenienti dai paesi delle Dolomiti rappresenterà il Veneto ai campionati mondiali di Outrigger che si svolgeranno alle Hawaii nel settembre 2026. Oltre alla competizione sportiva, Forza Rosa International intende promuovere anche iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Night J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

0: Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
1: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe, ma già Isa B scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life. Don't

0: ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.
1: Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: film.
1: Brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
2: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
1: Sì.
2: Non parlare, baciami soltanto.
1: Right, Sand Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano sentito

0: Indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nightjay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: Questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Legge elettorale, ripartita la seduta alla Camera. Ieri per un voto non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il governo va avanti, assicura il ministro Cipriani. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il DDL sulla sicurezza. Lo Stato con le persone per bene, continuiamo a mantenere l'impegno, dice la Premier Meloni in un videomessaggio. Escalation in Medio Oriente, alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti, Trump, in una bara. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nell'intervento a Kiev al fianco di Zelensky. Quindi annuncia un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra Bruxelles e Kiev. Quello che stiamo firmando, ha detto von der Leyen, è il nostro drone deal. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Archiviazione chiesta anche per l'Inter, copia degli atti trasmessa a Procure CONI e FIGC. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È la Spagna la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con 2 reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tu che l'ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è RAM 7VACCIO 5. RAM 7VACCIO 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 2 5.
6: Il bentrovati in antenna classico da parte di Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, un'altra puntata di 2 5, un altro aggiornamento, ghiottissimo direi, comunque ghiotto piuttosto che no, perché insomma abbiamo in questa puntata la più alta new entry, ghiottissimo perché il protagonista è un super tamburista scelto, vabbè, oh, si sente subito, perché arriva il Kiss storico Peter Criss, che viene fuori con un album che si chiama come lui, nome e cognome,

quella di Peter Criss, dallo spirito del rock invincibile. Il batterista dei Kiss è venuto fuori con un album che è semplicemente intitolato col suo nome e il suo cognome, almeno quelli d'arte, Peter Criss, In the Dark, la seconda traccia, direttamente in zona

so, i documenti live che ripercorrono i loro concerti, però attenzione perché invece hanno pensato bene di venire fuori con un album nuovo di pacca o di pacca che dir si voglia. Insomma, tutti inediti per Aurora, l'ennesimo, il 33esimo album degli Yes. Contiene anche questo Turn Around.

8, un altro più 2 sul rullino di massa, l'altro Peter è Peter Karp, che è invece in posizione 19 con Robbie Altai, just così, tanto per essere precisi, perché non vogliamo lasciare le cose a metà, anche se qualche volta capita nei discorsi, no? The Iron Man Boy, posizione 5 per

0: Grazie.
1: Abbiamo trasmesso RAM 7 Va 5 per 7va e 7va.it. Giulia Mancini, redazione.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio. Algo de
1: From 7 bar FM.

0: Alteradio Bolgo Day.
1: From7va.fm/alteradio Bolgo Day.
2: From7va.fm/alteradio Bolgo Day. From7va.fm/alteradio.
3: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
3: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
4: È una lunga storia. Praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica. Cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'hanno innamorata, si è trasformata in un fiore. Infatti girasole segue il sole, che è il suo amato.
3: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo.
4: No.
3: Ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
4: sì,
3: se...
4: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
3: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
4: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca Jane Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
3: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
4: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sopra giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
3: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha. Quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui Clizia con Rossetto in versione remix.
2: Oh.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa
1: il pubblico, la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così. Però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, e infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Grazie a questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci sono qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, vabbè, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero

0: al Godet sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavarro e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo emesso mercoledì 15 luglio ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Irregolarmente nuvoloso con qualche nube alta e sviluppo di nubi cumuliformi con probabilità in aumento di rovesci e temporali 60-80%, localmente di forte intensità dapprima su Dolomiti, poi verso sera, dalle 17 in poi, probabile passaggio sulla pianura padana di un esteso ed intenso sistema temporalesco da ovest verso est, con possibile marginale interessamento di prealpi e soprattutto pedemontana, con possibile grandine di medio-grosse dimensioni, forti raffiche di vento anche superiori ai 100 km orari e ingenti quantità di piogge in breve tempo. Dalla sera i fenomeni tenderanno a cessare su Dolomiti ed insistere su prealpi. Temperature in lieve aumento le massime, costantemente superiori alla media, moderato, disagio da calore nei fondovalli più bassi fin prima dei temporali, venti in quota deboli moderati da ovest e nord-ovest a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000. Giovedì 16 luglio, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sera consueta attività cumuliforme con cielo irregolarmente nuvoloso, precipitazioni, durante la notte non escluso un temporale su prealpi, specie settori occidentali 10-20%, nel pomeriggio sera non esclusi locali rovesci o temporali 20-40%, temperature stazionarie o in lieve calo le minime con moderato disagio da calore nei fondovalle più bassi, su prealpi a 1500 metri minima 15 massima 20, a 2000 metri minima 12 massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 13 massima 16, a 3000 metri minima 8 massima 10, venti in quota moderati da ovest e nord-ovest e tendenti da sud-ovest verso sera, con brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000. Venerdì 17 luglio, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, maggior nuvolosità irregolare nel pomeriggio sera, precipitazioni durante la notte e al primo mattino non escluso un temporale qua e là, 10-20%, nel pomeriggio probabilità in aumento 50-70% di temporali sparsi, più probabili su Dolomiti, dove potranno risultare anche di forte intensità. Temperature pressoché stazionarie con persistenza di moderato disagio da calore nei fondovalle più bassi, su prealpi a 1500 metri minima 15 massima 20, a 2000 metri minima 12 massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 13 massima 16, a 3000 metri minima 7 massima 10, venti in quota moderati tesi da sud-ovest, a tratti forti in alta quota, a 10-20 km orari a 2000 metri e 30-45 a 3000, brezze nelle valli. Sabato 18 luglio, possibili fenomeni residui durante la notte, poi tendenza a schiarite con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio variabilità con possibili nuovi rovesci o temporali sparsi. Temperature in generale calo, specie dalla sera. Venti in quota in rotazione da nord-nord-ovest verso sera. Domenica 19 luglio variabile, con schiarite ampie al mattino e qualche annuvolamento nel pomeriggio, quando saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi, specie su prealpi. Temperature in generale calo su valori attorno alla media del periodo, venti in quota deboli, moderati, settentrionali. La quota dello zero termico oggi mercoledì 4.100 metri, giovedì 4.003, venerdì 4.002, sabato 3.008 e domenica 3.500 metri. Prossimo bollettino domani, giovedì 16 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia nuovi attacchi a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nell'intervento a Kiev a fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente anche a fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shahin e dai cugini Ishaq Ikram e Noman Ulhaq. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Asnain. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Il tennis Lorenzo Sonico è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa Svizzera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se

0: Si hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo a Gstaad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero uno del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Il momento della musica rock e pop rock sulla nostra radio, che neanche a dirlo si chiama Zona Rock, e come al solito parte sempre allo stesso modo.
16: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

I Love It Loud, canzone del gruppo americano Kiss, pubblicata nel 1982 sul loro album Creatures of the Night, che è diventata anche un pezzo fisso per i loro concerti dal vivo nel tempo, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo, è partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, la passeggiata che facciamo tra la musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, giusto per il gusto di ascoltare della buona musica rock e pop rock. Che cosa state combinando? Come sta andando la vostra settimana? Dove vi state trovando in questo momento? Sono curioso, lo so, però insomma io vi immagino lì ad ascoltare la nostra radio, e in questo caso Zona Rock. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme con Zona Rock. Io al solito vado tra un po' a bighellonare sul web per raccontare e commentare con voi alcune notizie, però intanto sentite un po' che vi faccio ascoltare.

si intitola Drive Safe. Miles Smith e Neil Horan. Bisogna sempre e comunque guidare in maniera tranquilla, safe, ovvero sicura. Questo è un consiglio che vi do sempre. Come faccio in apertura? Vi do i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ovviamente anche il sito internet della nostra radio, da andare un po' lì a spulciare per rimanere sempre aggiornati, e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Poi lo dico da qualche tempo che nelle nuove automobili c'è l'infotainment, perché autoradio adesso si chiama nel nuovo millennio infotainment, e quindi trovate il tastino web se siete fuori dal nostro bel paese, ci potete ascoltare anche nelle automobili senza l'utilizzo delle applicazioni. E poi ovviamente i social della nostra radio, che sono sempre e comunque aperti. Io stavo leggendo una notizia niente male che riguarda la sorveglianza dei telefonini da parte dei nostri partners. Tra un po' ve ne parlo, però prima ho uscito fuori la macchina del tempo di Zona Rock, perché ogni tanto ci piace anche ad andare ad ascoltare qualcosa di pop rock per poter anche ballare e muoverci. Pensate che questa canzone risale al 1974. Vi faccio ascoltare Carl Douglas.

potremmo ascoltare decine e decine di volte Nick Cashwell con The Riddle su Zona Rock. Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi cosa ne pensate? Controllare il telefono del partner è normale? Secondo un'indagine dell'osservatorio In Difesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. E in alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione e rispetto. Tra i ragazzi under 26 il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza più che fiducia è una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Questa è la mia domanda. Siete della serie che magari vi nascondete quando dovete scrivere un messaggio a un amico, magari al vostro migliore amico, non volete farlo vedere al vostro partner, perché in questo caso si sta parlando delle donne, delle femminucce in ascolto. È una curiosità che mi piacerebbe sapere, giù con i commenti sui nostri social. Sentite un po' cosa ho preparato per voi, perché vi porto indietro nella Italo Disco Rock degli anni 80, 1983, P. Lion.

0: prima, anche questa dei P-Lion, Happy Children's, che in realtà faceva parte della Italo Disco anni 80, che andava fortissimo in quel periodo, ma la includiamo in quello che può essere la musica pop rock del passato, perché comunque ci sono dei riff che con le chitarre niente male. Comunque è una di quelle canzoni che si può ascoltare, insomma, tante ma tante volte. Poi oggi con le piattaforme digitali è semplice andare un po' a ripescare queste vecchie canzoni. Beatrice dice che fa guardare il telefono al proprio fidanzato, perché insomma è un modo per poter tenere lontana la gelosia, per non avere insomma segreti con il proprio partner. Mentre Antonio dice di aver chiesto più volte alla propria moglie di far guardare il cellulare, ma lei non vuole, perché dice bisogna fidarsi, insomma. Quindi tutto un po' rimane nel dubbio. Continuateci a scrivere, perché a me piace leggere i vostri commenti. 375-863-2965. Adesso però il volume va messo a palla, perché vi porto ancora indietro, più indietro rispetto ai P-Lion. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: fatti fuori i primi 30 minuti di Zona Rock di quest'oggi, dopo aver parlato del controllo del telefonino, che può essere più o meno giusto, questo ancora lo dobbiamo definire. Andiamo giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, più spazio alla musica e poche parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Trisequence come al solito senza tempo. Siamo partiti con Teddy Swims Got Went Crazy, che a noi di Zona Rock piace tanto, per fare poi un salto nel passato con i The Promise When in Rome, per finire poi a qualcosa di contemporaneo, in realtà un rifacimento di Bolle di Sapone del 2025 di Vasco Rossi, che chiude la Trisequence di quest'oggi. Rimanete lì perché tra un po' vi svelerò qual è la città più maleducata d'Italia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. E secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. È vero o no? La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto agli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, a come si posteggia l'automobile in terza o quarta fila. Questo è un grandissimo problema. Comunque, secondo questo studio, Venezia dovrebbe essere la città più maleducata d'Italia. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Come va dalle vostre parti con l'educazione? Io che sono del profondo sud non oso nemmeno raccontarvi di quello che succede dalle mie parti. Ultimo passo indietro prima dei saluti, ci cioè andiamo indietro nel tempo. Sentite un po' i The Dobby Brothers. Down around the corner, half a mile from here, you see them all trains running and you watch them disappear.
1: Zona Rock.

0: è perché non voglio distruggere le vostre orecchie, non voglio cantare in radio, ma secondo me con i The Doobie Brothers Long Train Running del 1973 Country Rock, secondo me ci siamo superati e ci siamo quasi, ci rimangono solo i saluti, in realtà catapultati alla fine di Zona Rock, come insomma il giro che facciamo nella musica rock e pop rock. Abbiamo finito, cari amici miei, per quest'oggi. Se volete andate sul nostro sito internet www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo per ascoltare il podcast dell'ultimo appuntamento. E poi andate sull'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché la copertina che troverete questa settimana è quella appunto dei The Doobie Brothers Long Train Running. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Lo so che sei

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corte d'assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Procura Generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi-israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo riporta Anadolu, citando l'agenzia di stampa nazionale libanese, senza fornire ulteriori dettagli sull'esito della sessione. Pallavolo, Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione della squadra nipponica, rianimati dal subentro del trio Laurenzano-Mati Porro, ma incappano nel quarto KO in questa Nations League. Situazione di classifica che si complica un po'. Il 16 luglio, dalle ore 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Iniziamo anche quest'oggi il nostro appuntamento con Italia in 7 note, il nostro percorso in 50 anni, anzi in 60 anni di musica italiana, cioè dagli anni 60 fino quasi ai giorni nostri, per ripercorrere i grandi successi che hanno contrassegnato questo periodo. Iniziamo quindi a te, Angela.
3: E iniziamo davvero, Marco. Iniziamo dando il via a Italia in 7 note con un omaggio ad uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, capostipite della scuola genovese. Stiamo parlando di Gino Paoli, che ascoltiamo con Senza fine.

0: senza fine. È una delle pietre miliari che insieme a Il cielo in una stanza ha portato la musica italiana in giro per il mondo. E dagli anni 60 ci spostiamo di un decennio, dando a Marco il microfono.
1: E a questo punto la nostra attenzione si rivolge ad un gruppo. Loro si chiamavano La Bottega nell'Arte intorno al 1975, 76, 77, 78. Ci hanno regalato delle belle canzoni, soprattutto nel periodo estivo. Quest'oggi li vogliamo riproporre con questo brano veramente dolcissimo. Com'è dolce lei.

0: come il Giardino dei Semplici, gli Alunni del Sole, il Santo California, praticamente hanno costituito tutto un florilegio di artisti, di gruppi che hanno fatto innamorare tantissime ragazze, teenagers del tempo. E vabbè, sono bei ricordi degli anni 70, negli anni 80 poi le cose sono decisamente cambiate. L'anni 80 che adesso arrivano con Angela.
1: Esatto, e dal motivo, dal gusto retro, che ci riporta indietro addirittura agli anni 30. A proporcelo è il gruppo italiano, a voi Anni Ruggenti.

0: gruppo italiano è una formazione che si è esibita tra il 1984 e il 1987, proponendosi soprattutto nel periodo estivo. Vi ricorda niente Tropicana? In attesa che ricordiate questo pezzo, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, musica della storia italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri, ma prima dobbiamo passare dagli anni 90 e quindi dobbiamo dare la parola a Marco.
1: Anni 90 che arrivano insieme a questo personaggio. Stiamo parlando di una delle tante voci emiliane del panorama musicale italiano. Lei si chiama Fiordaliso. Il pezzo ha un nome che coincide con un titolo che coincide con un animale, cioè Libellula.

0: Fiordalis, un artista decisamente frizzante, brillante, insomma, del resto è piacentina qui, quindi bella grintosa. Quest'oggi non riesco a mettere in fila una frase senza incartarmi. Vabbè, allora sapete cosa facciamo? Io cedo il microfono ad Angela, che magari sa fare meglio di me.
1: Beh, ci provo, dai. E da Piacenza ci trasferiamo a Bologna per incontrare un altro grande della musica italiana, Gianni Morandi, che ci fa ascoltare Come fa bene l'amore.
2: Come fa bene

0: Allora, su Gianni Morandi è già stato detto tutto. Ha iniziato giovanissimo negli anni 60, ha superato un periodo di difficoltà artistica negli anni 80 ed è ancora in attività. Detto questo, passiamo all'ultimo decennio di oggi, prima dei saluti, sempre in compagnia di Marco, che ci presenterà l'ultimo singolo di oggi.
1: Ed è tuttora amatissimo, ovviamente, dalle ragazze che erano ragazze quando lo era lui, quindi insomma intorno agli 80 anni, ma ha il suo pubblico anche tra i più giovani. Qui invece entriamo negli anni 2000 con un'altra formazione, loro sono i Modà, con Come un pittore.

0: Un'altra bellissima canzone d'amore, questa dei Modà. Loro ne hanno realizzate parecchie di canzoni d'amore che hanno fatto innamorare le ragazze, insomma, degli ultimi 15-20 anni, 25. Come un pittore, e come un pittore che ora se ne va, fa arrivare anche l'ultimo pezzo di quest'oggi.
1: Esatto, infatti adesso Angela e Marco vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Game over.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano ancora le città da bollino rosso dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16 contro i 15 di domani e i 7 di oggi i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che prende in considerazione 27 città. Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Mara Calagonis in provincia di Cagliari. Sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. L'Aula della Camera ha bocciato un emendamento dei vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Vergogna, hanno urlato i deputati dopo il no al loro emendamento sulle preferenze. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Stasera seconda semifinale, alle 21 tra Inghilterra e Argentina. Chi vince sfida le Furie Rosse. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo giornata di giovedì, con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto.
4: Pronto, esatto, pronto. È quello che dicevamo anche noi, infatti.
3: Chi è che parla?
4: No, noi, supermarket.
3: Supermarket?
4: Esatto, perché stiamo per aprire.
3: Io non capisco, sono un po' sordo.

apparecchiettino acustico per amplificare le telefonate, così piccolo consiglio personale. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Abbiamo già fatto un'introduzione veramente penosa, quindi durante il corso della puntata potremo semplicemente evolverci sempre verso il peggio. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che si fa

0: invocherai.
1: Quest'oggi nel nostro almanacco ricordiamo San Tranquillo da Modigliana. Era famoso per la sua calma. Durante un'invasione, mentre tutti scappavano, lui restò seduto a coltivare le zucchine. Quando i soldati arrivarono, lo trovarono tranquillo a raccogliere ortaggi e, confusi, decisero di lasciarlo in pace. Un uomo così calmo deve essere già in contatto con Dio, dissero. Alla fine della guerra, Tranquillo costruì un orto per chiunque volesse trovare un po' di pace tra una zucchina ed una preghiera. Oggi è patrono degli impassibili, dei giardinieri e di chi affronta la crisi con una zappa in mano, ma con un sorriso sereno.

0: Pronto?
1: Pronto signora, mi perdoni, scusi, ma per Tranquillo da Modigliana.
0: Tranquillo, cosa vuol dire Tranquillo da Modigliana?
1: Quello delle zucchine.
0: No, no, ho sbagliato, qui no, non è.
1: Cioè non è che le facessero lì le zucchine di San Tranquillo?
0: No, no, no, no, no, qui è una casa privata.
1: Però mi scusi, visto che è una casa privata, come mai lui... Comunque col fatto che coltivava le zucchine era così tranquillo e pacifico.
0: Non coltiviamo zucchine noi.
1: Voi non le fate le zucchine?
0: No, no.
1: Neanche un po' di pomodori, un po' di orto?
0: No, no, niente, niente, niente.
1: E quindi questo santo cosa faceva?
0: Come detto?
1: No, questo San Tranquillo, quindi cosa avrebbe fatto?
0: Io non lo so, non lo so.
1: Oltre le zucchine, dico.
0: Va bene, saluto.

E c'è questo piccolo aneddoto di Rod Stewart, il famoso cantante, che racconta che durante un viaggio con il gruppo McFly gli abbia ridisegnato i passaporti aggiungendo degli scarabocchi piuttosto imbarazzanti, pene, tipo delle, insomma, dei piccoli pubi disegnati. Uno degli agenti dell'immigrazione USA non l'ha presa proprio bene, il tipo di storia che sembra uscita da una commedia non proprio professionale, ma decisamente esilarante.

0: Pronto,
1: scusi, oggi abbiamo Carrie da recensire.
0: Chi è?
1: No, abbiamo la canzone Carrie da recensire di Joni Mitchell.
0: Non ho capito niente, buonasera.
1: Brano ispirato al soggiorno di Joni Mitchell nell'isola di Creta con la comunità hippie al suo incontro con Carrie Raditz. La fuga, la leggerezza, la vita on the road, ma anche la nostalgia per ciò che si è lasciato, suggerisce la tensione tra il viaggio e la comodità, tra libertà e radici. Insieme al dulcimer, strumento che Joni aveva imparato durante il viaggio, viene usato in questo e altri brani dell'album.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, mi scusi, gentilmente, questo dulcimer.
0: Cos'è?
1: Il dulcimer, quello che si, non so, si mangia dopo pranzo, dopo cena o si suona.
0: Questa è una abitazione di gente che sta famiglia.
1: Ah, ok, però voi il dulcimer lo avete?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, stavamo facendo questa domanda su questo dulcimer.
0: Io non lo so che cosa dulcimer e noi ne abbiamo bisogno di niente, e mi scusi,

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Pronto, pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Quindi, scusi? Mi hanno
1: chiamato. No, dico, pronto? Prego, prego.
0: Ma prego che cosa, scusi?
1: Ma chiama...
0: Lei?
1: No, lei mi ha detto...
0: No.

0: E questo è il Supermarket Show che anche in piena estate tiene sempre uno spazio privilegiato per quello che riguarda la miglior promozione radiofonica nazionale con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, qualche mese fa è stata con noi a presentare il singolo Cuore Senza Confini. Stiamo parlando di Tambula, che torna con il singolo Tornata a Brillare. Bentornata Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ciao Tambula, è un piacere averti con noi. Tornata a Brillare nasce così da una spinta fortissima, quasi un urto di fronte all'ennesima notizia di femminicidio al telegiornale. C'è un momento preciso in cui la frustrazione è diventata musica, e quanto è stato doloroso ma necessario medesimarsi così a fondo in questa storia per trasformarla in una canzone?
1: Guarda, tutte le volte è così, forse perché anche sono madre di una ragazza, ma anche di un ragazzo, è vero, quindi due figli. Io rimango sempre toccata da questi fatti e mi chiedo cosa si poteva fare prima, e questa canzone è uscita proprio di pancia. L'avvenimento che ha scaturito la scrittura di questo brano è stato l'omicidio Cecchettin, di Giulia Cecchettin, perché per tutta la settimana abbiamo sperato che fosse ancora viva e invece non lo è stato. L'ho sperato tantissimo, quindi insomma mi sono, quello forse mi ha toccato di più dentro, quindi.
0: Immagino. Che poi oltretutto, essendo madre, è brutto dirlo, ma ci si fa il segno della croce ogni volta che i figli escono, perché comunque rispetto probabilmente alla società che abbiamo vissuto noi quando negli anni 80, 90, che comunque aveva le sue fragilità, però ad oggi c'è proprio veramente qualcosa che non va, e a me quello che mi imbestialisce è chi si mette le mani davanti agli occhi dicendo che non è vero, che è una percezione. C'è qualcosa che non va ed è pericoloso per i nostri, insomma, per chi ha dei figli, ecco.
1: Esatto, e quindi e questo è proprio anche il fatto che mi è uscita questa canzone così di getto a seguito di questo, proprio per evocare e per, non so, i ragazzi ascoltano sempre la musica, è una fase in cui ci si anche isola spesso nell'ascolto della musica con le cuffiette. Questo voleva essere un grido di, anche per spronare chi magari potrebbe vivere una situazione del genere, cioè tornare a brillare, non stare dentro queste situazioni, cioè cercare, provarci quantomeno, perché so che immagino che non sia facile, ecco.
0: Beh, sicuro. Ascolta Tambula, il brano appunto non si ferma alla denuncia ma lancia un messaggio potentissimo di libertà e di rinascita, l'immagine delle cicatrici che restano ma che non spengono la voglia di tornare a brillare. Cosa vorresti dire direttamente a tutte quelle donne che oggi si trovano intrappolate in una relazione manipolatoria, che magari ascolteranno le tue parole alla radio?
1: Diciamo che vorrei, mi piacerebbe che riuscissero a gridare il proprio aiuto, sia con il gesto, no, che viene spesso pubblicizzato, di trovare in sé la forza di farlo, perché al di là del fatto che uno può farlo, ma di trovare la forza, perché a volte si è talmente intossicati da relazioni manipolatorie e prevaricatorie che non si ha le energie per, e invece è necessario di farlo quel passo, e quindi di trovare la forza. Io, mi piacerebbe, io non voglio avere la presunzione di farcela con queste parole, ma io l'ho voluto quasi gridare, perché è un brano diverso dagli altri due che ho scritto, ma è proprio anche il ritmo molto incalzante, molto dance, insomma, e le parole un po' gridate, per dire io ce la voglio fare.
0: Esatto, esatto. È quello che auguriamo anche a tutte coloro che ci stanno ascoltando, che purtroppo stanno vivendo una situazione non bellissima. Allora Tambula, prima di ascoltare Tornata a Brillare, dacci un refresh di tutti i tuoi contatti social per cercarti sul web.
1: Grazie. Allora sì, mi potete trovare come Tambula su Instagram e anche su Facebook Laura Tamburini, sono anche su TikTok, e poi niente, ho anche la mia band, che insomma vado sempre a fuori a suonare con loro, Buoni Motivi, quindi volendo le date anche per vedere un concerto dal vivo, insomma sono pubblicate, per cui niente, vi aspetto. contatto se
0: perfetto,
1: vorrete.
0: Perfetto Tambola, ti ringrazio molto di essere ritornata dentro Supermarket con il tuo nuovo singolo e a questo punto lancio Tornata a Brillare. Buona estate.
1: Grazie a te, anche a te.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. Corriere, stiamo arrivando su col cagnolino, signora.
1: Non ho capito, cosa ha detto?
2: Ho detto stiamo arrivando col cagnolino, con il chihuahua peruviano, quello che avevate preso. Scusi che abbaia.
1: Ma ce l'ho qua io, come fate a portarlo voi?
2: No, no, no, no, noi stiamo consegnando un chihuahua. Per il cane, per il cane.
3: Che cane?
2: Il chihuahua peruviano. Scusi che mi fa confusione.
3: Non è il nostro cane è qui con noi.
2: No, lo so che non è il vostro, cioè non avete fatto l'ordine di un cane da Crotone da ritirare?
3: Assolutamente no.
2: E chi l'ha ordinato?
3: Ma chi l'ha ordinato? Me lo chiede a me?
2: Ah, non lo so, perché io mi avevano detto che andava scaricato, mi ha dato sto numero.
3: A che numero?
2: No, mi ha dato sto numero e ho detto chiamare una volta che il cane arriva.
3: Ma si figuri, no, e mi chi... dispiace, ma non siamo noi.
2: Ma dove lo metto io il cane che mi fa un casino sul camion, senta che non so più dove infilarlo?
3: Ma io, ascolti, scusi, sì. Ma chi le ha dato?
2: No, ma come chi mi ha dato il suo numero? L'associazione animali. Però non, a questo punto mi viene il dubbio che non abbiano sbagliato.
3: Ma sicuramente. Ma lei lo deve portare a Ravenna?
2: Sì, sì, no, no, noi adesso li stiamo portando su perché sono quei cani che vengono da giù, no? Presente, che ogni tanto fanno.
3: Ho capito, va bene, sì, conosco queste realtà. Sì. Però non siamo noi che le abbiamo chiamate.
2: E adesso che facciamo? Dove lo metto sto cane?
3: Io non so cosa può fare. Beh, mi dispiace proprio per il cane, perché avendo il cane anch'io so cosa vuol dire.
2: Ma non può tenerne un altro in caso, piccolino, non è che dà fastidio.
3: No,
2: so.
3: No, ma si figuri, mi si figuri. No, no, no, no.
2: E che facciamo?
3: Mi dispiace,
2: lo rimanda a Crotone, che faccio?
3: Lo rimandi a Crotone, cosa le devo dire?
2: Non lo so, peccato, è piccolino, non dà neanche fastidio più tanto.
3: Va bene, grazie, buona giornata.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata con un cagnolino che è rimasto così inconsegnato, quindi se fate un giro all'interno del nostro market e doveste sentire abbaiare, ecco, sappiate che è il cagnolino delle Ande, quindi anche voi è un peruviano, insomma non so di dov'è, ma è piccolino e non abbaia più di tanto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Flavio Meano.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì 17 luglio saranno ben 16 contro le 15 di domani e le 7 di oggi. I centri interessati sono Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Una donna polacca di 33 anni è morta dopo essere precipitata dalla punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. Lo rende noto la polizia cantonale del Vallese. L'alpinista era con un compagno di cordata. I due erano in discesa. Giunti a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. L'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni cinesi. Lunedì il tycoon incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. Per stilare una lista di dipendenti da licenziare, Meta avrebbe utilizzato un software di intelligenza artificiale che penalizza i dipendenti in congedo parentale, malattia o disabilità. Così, in una denuncia depositata a un tribunale della California. Meta però respinge ogni accusa. L'organizzazione del lavoro è gestita da persone e non dall'intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con Jafar Tadikon, DJ.

0: Ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti radiofoniche collegate, questo lo diciamo implicitamente perché ormai è la solita filastrocca che ben conoscete, ma stavo parlando della protagonista che interverrà in questa Summer Edition di DJ K7, che è, tanto per cambiare, Catwalk Edition, perché si tratta di una bellissima, ma ha in più anche una bellissima voce, è presente in classifica, siamo sulle sue tracce, credetemi non è facile perché l'abbiamo raggiunta, anche se solo virtualmente, fino in Portogallo. Dovrebbe essere già con noi Atuna, pronto?
1: Ciao, pronto Francisco.
0: È davvero difficile il collegamento, perché poi tu quando è che vai all'estero non è che stai buona nella stanza dell'hotel, te ne vai in giro sicuramente. Adesso che ti porteranno alla torre di Belém, perché è da lì che è partito, no? Il primo aereo transoceanico, e quindi è da lì che si è attraversato in volo per la prima volta per raggiungere l'America. Quindi il Portogallo che si affaccia direttamente sull'oceano, una nazione davvero splendida, fresca dei successi che ha ottenuto in Kosovo, adesso Portogallo, per questo grande festival che si terrà proprio in Lisboa, capitale, giusto?
1: Non è ancora Lisbona, no, non è capitale, è stato in Bue.
0: Sì, arriverai, per adesso sei nei dintorni, sei atterrata a Lisbona, stai un po' facendo un tour itinerante, e quindi poi dopo ci sarà questo grosso appuntamento. Abbiamo voluto disturbarti, sappiamo che hai da fare, ti diamo la bella notizia, perché magari in viaggio, oddio, il sito arriva dappertutto con gli aggiornamenti, le nostre radio che hanno anche un'emissione ovviamente sul web sono ascoltabili anche da te, però siccome tu hai ben altro da fare, non riesci forse tantissimo ad ascoltare la radio in questi giorni, ti dico subito, altri 3 gradini più in su e dalla 20ª posizione sei in 17ª, contenta?
1: Come no, contentissimo.
0: Ok, e allora sarà un'estate a Bibi, e che dire, ce la sentiamo, grazie, alla prossima, buon lavoro, buon divertimento, buon tutto, soprattutto buona musica, ok?
1: Grazie, e che pure ho avuto un bonito se qua con questo tempo, sudare, caldo, airpone, viaggio lungo, finale un po' di curetto, siamo.
0: Se una viaggiatrice attiva devi sopportare un po' tutto, però vale la pena, beata te che sei a Lisbona o comunque in Portogallo, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, alla prossima, un bacione Atuna.
1: Un bacione Francesco, grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Sì, grazie.

che tra l'altro nella sua lingua significa insomma un'estate con amore, però un'estate sempre in tour, sempre in viaggio. Noi siamo sulle sue orme, non ce la perdiamo, anche se sarebbe facile perdere appunto le sue tracce, perché è sempre in movimento. Adesso Portogallo, beata lei, Hatuna, estate a BB in posizione 17 dalla 20ª, dove era 7 giorni fa, remix 2026 per questo pezzo che comunque no, per l'estate è davvero fatto apposta. Chi è stato attento scorsa settimana ha sentito che eccezionalmente prima delle 7 chiavi del ritmo abbiamo spoilerato quello che sarebbe stato uno dei nuovi ingressi di questa settimana, e allora niente panico, confermiamo la promessa di ascoltarlo davvero di Ada Reina, proprio niente panico.

Pongi, Pongi, Pongi, l'irresistibile Ale Danger, dopo il giro di boa, eccola qui avanzare di altri 4 gradi.

fuori dalle sette chiavi del ritmo, un po' ci dispiace, ma c'è sempre questo forte sgomitare inevitabile nelle posizioni di vertice ed in generale, no? Tra le 25 tracce che vanno a colorare e a caratterizzare la DJ K7 in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche, è diffusa qui dalla redazione.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alterradio Algo Day. From 7ba.fm/alterradio.
3: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci

0: porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma lo dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
0: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda è particolare, Clizia, che è il nome d'arte, com'è che ti è venuto in mente?
1: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'innamorata si è trasformata in un fiore, infatti il girasole segue il sole che è il suo amato.
0: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa, ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
1: sì,
0: se
1: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
0: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo, se posso permettermi di scegliere. Lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
1: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca Jane Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
0: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
1: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sopra giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
0: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipi,
1: diciamo,
0: il pubblico,
1: la soluzione più facile, più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, e infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono il periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchia, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro

0: vostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Loggero, gioielliere di Gallo di Grinzani, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone oltre a una società. Le ipotesi di reato, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. 7 bollini rossi oggi. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani saranno 15. Il presidente americano Donald Trump non ha esclusa la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli Stati Uniti. Tour de France ora, Søren Vejrengsvold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. Sul traguardo di Nevers ha giocato d'anticipo beffando sia Koji che Philipsen in volata. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento. Trovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i 32.000 dollari, circa 28.000 euro. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4.451 euro. E quello di lusso a quasi 190.000 euro. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura con il FIGC per l'iter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France, Søren Vejrengsvold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Koji che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8.30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo giornata di giovedì, con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio tuttavia un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La DD Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Occhialeria tra difficoltà e sfide future. Richiesta di un patto territoriale. I sindacati provinciali dell'occhialeria, Filctem Gil, Femca Cisl e Wiltec di Belluno, hanno sollecitato un patto territoriale per il rilancio del settore. Questa richiesta è emersa al termine della presentazione di una ricerca sulla situazione del distretto e le prospettive future dell'occhialeria, evidenziando la necessità di coinvolgere tutti i soggetti interessati, anche attraverso investimenti in infrastrutture, sociali e tecnologici. Comelico, nuova fase del cantiere con galleria aperta, Actato 24. ANAS ha annunciato una nuova organizzazione del cantiere lungo la statale 52 Carnica, nel tratto tra Auronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore, a partire dal 20 luglio. La modifica è necessaria per il progresso dei lavori e sarà segnalata con apposita segnaletica orizzontale, verticale e luminosa. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione durante il transito. Da Feltre alla Bulgaria. Esperienza Erasmus Plus. Dal 10 al 15 maggio, alcuni studenti delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado Rocca di Feltre hanno partecipato a un progetto Erasmus Plus in Bulgaria, accompagnati dalle docenti Anna Di Rosa e Carola Arianna Leone. L'iniziativa ha permesso agli studenti di vivere esperienze concrete legate alla storia e alla cultura europea. Cortina saluta il comandante della finanza Lorandi. Il capitano Luca Lorandi, dopo 3 anni alla guida della tenenza della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo, è stato ufficialmente salutato dall'amministrazione comunale prima di assumere un nuovo incarico a Trento. Il sindaco Gianluca Lorenzi ha ringraziato Lorandi per il lavoro svolto sul territorio, consegnandogli un riconoscimento simbolico. Dalle Dolomiti alle Hawaii, Forza Rosa e la prevenzione. Una squadra femminile di atlete venete provenienti dai paesi delle Dolomiti rappresenterà il Veneto ai campionati mondiali di Outrigger alle Hawaii, previsti per la fine di settembre 2026. L'iniziativa, promossa da Forza Rosa International, non si limita alla competizione sportiva, ma include anche un forte impegno nella promozione della prevenzione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Prima di entrare in casa,

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma, ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

Jazz.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.